raposa, alla cara sato bon, però te scelgo. Tanto lo lanzo, tanto lo caro, che ti ho lanzo, tu capo tu noi. Hai ragazzi, guagua.

0: Er intrinde kuta le mishi furro burro.
1: Lu primie de mai che donara e wa mamio, lu primie de mai che donara e wa mamio. Ino perdi golo, che ba che ben che bolo, che ba che ben che bolo, e uli donarai.
2: E lu duze mai che donara e wa mamio, e lu duze mai che donara e wa mamio, la sala.